fortissimo sotto dei fulmini solo trattato per la città, per la città, per la città, per la città, per la città. Arru Figaro, bravo, bravissimo, Arru Figaro, bravo, bravissimo, a te fortuna, te.